0: viaggio di Music Therapy finisce qui. Ma la musica continua. Riascolta le vibrazioni di Onywox sul podcast. Disponibile sull'app di Radio Company e su Streamo.
1: We got a party to go to tonight.
0: Alla prossima settimana, sempre con Music Therapy.
2: Radio Company. Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.

0: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Tonello, c'è l'80 Festival che suona qui su Radio Company la domenica mattina passata poco anche alle 7. Salve a tutti, buongiorno anche al nostro DJM, il nostro Martino, la console. E da adesso e per i prossimi 60 minuti, come dico sempre, è grande musica marcata anni 70 e 80. Partiamo veramente alla grande con High Stepping Blessing Fella di Love Unlimited. Troviamo anche Ray Parker Jr. con It's Time to Paranoid, Firefly, produzione tutta italiana con Love Is Gonna Be In Your Sight.
1: 80 Festival. Let's go!

0: E Dani Firefly da Vicenza con questa Love is gonna be in your side. Repack Junior, senza redi in questo caso con Instant to Paranoid, Love Limited. Tra un po' ritorniamo sopra noi degli anni 80 con l'80 Festival.
1: 80 Festival. Let's go!

0: Atterra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.

80 protagonisti con l'80 Festival la domenica mattina. Salve a tutti, ancora buona giornata da Mauro Tonello. Buon weekend. Salutiamo anche gli amici che passano il weekend fuori porta, o magari più fortunati, ce ne sono già che stanno iniziando le loro vacanze dell'estate 2026. In qualsiasi caso, buona compagnia con noi della Company. Ripartiamo con gli ABC dall'Inghilterra con The Look of Love, e subito dopo loro, protagonisti di un grande concerto a Lucca, se non erro, in Toscana, e i

0: Close to Me e gli ABC, The Look of Love, nel nostro 80 Festival. Barry White, la voce inconfondibile di questo grande artista degli anni 70, con Live Music Play and Retro Connection, sempre da quegli anni, con More, More and More.
1: One ticket, please.

0: Andrea True Connection, un passato da pornostar, poi anche cantante, con questa Morgan, the hit degli anni 70, prima ancora Let Music Play, la storia della musica con Barry White. Piccola pausa, pochi minuti, fermi, ritorniamo noi degli anni 80.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival. Spot.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar

0: The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo, la prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

Siena Spyro, che abbiamo conosciuto con la canzone Die on This Hill proprio a cavallo tra 2025 e 2026. La sua Material Lover guadagna oggi 6 posti e la porta alla 22. Alla 21 arriva The Boat.

dei progetti dance più interessanti fra quelli che abbiamo ospitato, non sono mai tantissimi all'interno della nostra classifica. Magnetic di The Bowza, che perde un posto, scende alla 21. Alla 20 in salita invece arriva Fulminante.

0: maledetto me per Fulminacci che guadagna 5 posti, sale dalla 25 alla 20 della nostra classifica ufficiale, che alla 19 vi ripresenta il nuovo singolo di Dito nella Piaga, che ascolteremo però tra poco.
1: Company, sono i più ascoltati su Radio Company.

0: tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Mamma, guarda, un muflone e un dino e un cavallino e gli asinelli.
3: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive, oltre la carta casa.

Come promesso, siamo ripartiti con Businessman, che era tra l'altro nuova entrata la scorsa settimana. Guadagna 8 posti per Dito nella piaga. Oggi la posizione è la numero 19. Arriva l'ultimo pezzo della prima ora della nostra classifica. La 18 arriva a chi?

0: Comuni immortali per Achille Lauro, che riguadagna un posticino nella nostra chart, si riporta alla 18, come detto chiude la prima ora di classifica. Abbiamo ovviamente ancora 60 minuti, quelli che ci servono per andare a scoprire quella che sarà oggi la nuova numero 1 della nostra classifica.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Nuovi bombardamenti e minacce reciproche mettono a rischio il fragile accordo tra Stati Uniti e Iran. Nicola De Muro.
3: Le forze armate americane attaccano obiettivi iraniani nella zona dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco di ieri contro una petroliera commerciale. Colpite infrastrutture, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. In notata i Pasdaran hanno attaccato il Kuwait e il Bahrain, parlando di risposta a bombardamenti americani di 5 località costiere in Iran. E se Trump minaccia la Repubblica Islamica della sua esistenza, e Pasdaran parlano di risposta implacabile in caso di nuova aggressione statunitense.
2: Il terremoto in Venezuela, il bilancio aggiornato a 1450 vittime, di cui 4 italiane, oltre 50.000 dispersi. Nella nostra notte, nuova scossa di magnitudo 4.8. Chiusa la fase gironi dei mondiali, l'Inghilterra batte 2-0 Panama ed è prima nel gruppo davanti alla Croazia, 2-1 sul Ghana, l'Argentina liquida 3-1 la Giordania, Messi a segno su punizione. Nello stesso gruppo 3-3 di Algeria-Austria, che qualifica entrambe, 0-0 Colombia-Portogallo, Congo-Uzbekistan 3-1, stasera Sudafrica-Canada apre i sedicesimi. È tutto più tardi da Davide Camera.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

Summer Tour. Torna la data iconica dell'evento dedicato agli 80 maniaci d'Italia. Mercoledì 1 luglio, ore 21:30, Mirano Summer Festival. Le emozioni degli anni 70 e 80 da ballare e da cantare con Harry Morri DJ

0: Auto, concessionario ufficiale Sport Equipe CHX.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Company Radio Company Hit. I successi più passati questa settimana su Radio Company.
3: Non ve l'avevo detto, infatti, in apertura, oggi nuova number one per la nostra classifica, quindi a perdere la vetta Madonna e Sabrina Carpenter. Intanto ripartiamo però andando con ordine, c'eravamo fermati alla posizione numero 18, vi dico che alla 17 ascoltiamo Olivia Rodrigo.

0: Runway. Si intitola Runway, il pezzo di Lady Gaga e Deci, meno 6 questa settimana dalla 10 alla 16. Alla 15, salita di 3 posizioni, invece sentiamo J-Ax con il follow up della sua canzone sanremese che era Italia Starter Pack, il nuovo è Hippie Yayo.
1: 1, 2,

0: Hippie Yayo per J-Ax, che passa dalla 18 alla 15 questa settimana nella nostra classifica, che ora si ferma. Arrivano i consigli per gli acquisti.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa. Sento ancora.

Bentornati, buona domenica mattina, benvenuti all'interno della nostra classifica, la Company Hit. Questa è Radio Company, io sono Stefano Ferrari, c'è DJM in regia. Andiamo a riepilogare perché alla 14 c'è Zomber con Potential in salita di 1. Alla 13 abbiamo appena sentito Irama che guadagna 3 posti con la sua Cabana. Alla 12 arriva Samurai J.

Flamenco paranoia per Samurai J, che perde un posto e scende alla 12 della nostra classifica. Ne guadagna invece 2 e va alla 11 Noemi. La sentiamo con il nuovo singolo Tu cosa fai stasera. Stare con

infatti il sound di questa canzone somiglia molto a quello degli ultimi Ricchi e Poveri, se così vogliamo dire. Tu cosa fai stasera, Noemi? Per lei posizione numero 11, alla 10 leggera flessione arrivano Another e

perde infatti una posizione. Talk to You, il pezzo di Another e 54 Ultra alla posizione 10. Attenzione, perché alla 9 troviamo una nuova entrata di domenica scorsa che guadagna 36 posizioni. È il pezzo che vede insieme Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore per Angelina Mango, una ritrovata. Angelina Mango e Marco Mengoni, per loro la posizione è la numero 9. Ora ci dobbiamo fermare per noi, piccolo spazio pubblicità.
2: Company, solo i più ascoltati su Radio Company. Spot.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: No, sì!
5: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Company! Company! Solo i più ascoltati su Radio Company! Yeah!

Ripartita da qualche minuto la nostra classifica ufficiale, che è oramai quasi agli sgoccioli. Ultimi minuti, ultimi 25 minuti a nostra disposizione. Intanto bentornati insieme a Stefano Ferrari. DJ M in regia ha suonato la posizione numero 7. Vi ricordo però alla 8 c'è Partenope in discesa di 1. Sono Merken Cremont, The Colors e Serena Brancale. Alla 7 appena sentito Saif con la sua Buona Domenica in discesa di 2. Stabile alla 6 Francesco Gabbani.

Summer Funk per Francesco Gabbani, che come già detto rimane esattamente nella posizione che occupava domenica scorsa e quindi la 6. Alla 5 arriva Gaia, la sentiamo con Bossa Nostra.

diretta con noi, con Domenicando, con me Michela J. Allora, a proposito di messaggi che sono arrivati al 333-2688-688, vado a salutare chi ci scrive. Ciao, noi stiamo accompagnando nostra figlia ad una gara di atletica, staffetta 4%, alle 12.35 in provincia di Venezia, e la temperatura prevista sarà di circa 40 gradi. Forza ragazze! Mi unisco anch'io al forza ragazze e anche forza a tutti voi che ovviamente insomma siete in viaggio verso questa meta. Poi casomai la prossima settimana, il prossimo weekend, insomma mi mandi un messaggino se ti va.

0: Niente, hanno voluto dire la loro, quindi Stefano, senti questo.
1: Ciao company. Ciao. Allora, con la Polo, sì. No, neanche se fosse della Volkswagen e tu la regali agli sposi.
0: Quindi niente, capito, ti hanno un po' bocciato l'idea, ecco, io ho provato a difenderti, però sappi, allora, la tua parte, detto questo, continua la nostra mattinata con i vostri messaggi, ma soprattutto dove avete deciso di portarci con voi, ovviamente, in questo 28 giugno.

Henry Jepsen, questa è Radio Company, ancora una buona giornata in nostra compagnia. Allora, volevo salutare anche Steffi, che ci dice: guarda, stiamo tornando da Asiago verso Tribano, in macchina da circa mezz'ora e la temperatura è salita di 8 gradi. Aiuto, ci scrive con l'emoji, quella là che urla. No, ma ti posso capire, Steffi, perché quando sei in montagna intanto non c'è quell'umidità pazzesca, no? Respiri bene, i gradi sono molto meno. E ma è successo anche a me, dopo una settimana, tipo, che adesso non so quando sei rimasta tu, però io tipo avevo fatto proprio vacanza durante l'estate, sono salita in macchina, ok,

0: Tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.

0: ovviamente fino alle 13 anche in questo 28 giugno. Nel frattempo tanti messaggi che stanno continuando ad arrivare, 333-2688-688, e sono le 11:01.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Si è chiusa la fase a gironi dei mondiali, l'Inghilterra batte 2-0 Panama ed è prima nel gruppo davanti alla Croazia, 2-1 sul Ghana. L'Argentina liquida 3-1 la Giordania, nello stesso gruppo il 3-3 di Algeria-Austria qualifica entrambe. 0-0 Colombia-Portogallo, Congo-Uzbekistan 3-1. Stasera Sudafrica-Canada apre i sedicesimi. Formula 1 in Austria, pole di Russell su Mercedes. Il britannico segna il miglior tempo quando è esposta la bandiera gialla per un incidente a Verstappen. Situazione mal interpretata dal compagno di team e leader iridato Antonelli, quarto.
3: Ho fatto un errore perché non so perché ho pensato che ci fosse la doppia bandiera gialla e quindi ho abortito il giro.
2: Seconda e terza in griglia le Ferrari di Leclerc e Hamilton, il via alle 15. Scatta alle 14 la gara lunga MotoGP del Gran Premio d'Olanda, prima fila Aprilia con Martin Ogura e il leader del mondiale Bezzecchi. Pallavolo Nations League maschile, l'Italia torna in campo per l'ultimo incontro della seconda settimana del torneo in Slovenia alle 20:30 azzurri opposti ai padroni di casa. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.

0: le lavatrici stendono e si asciugano, penso, in tempo record i panni, così è a naso, intuito. Allora, parlavamo di Artemio, che è il suo gatto, quindi ho detto: ma Artemio, da ragazzo di campagna, Pozzetto, ma ho detto sì, vedi che ho indovinato, pensa, ho indovinato un po', e mi aggiunge, allora, esatto, il ragazzo di campagna, c'è un contributo che sta arrivando del ragazzo di campagna, per caso, allora, qualche anno dopo, cioè, ha detto, no, ci hanno dato un altro gatto, sì? È lui? È Artemio?
1: Oh.
2: La devi smettere di rompermi le scatole tutte le mattine all'alba. Ti avevo avvisato. Gallo avvisato, mezzo accoppato.
0: No.
2: Oh, che freddo. Oh, che freddo.
0: Ma c'è caldo adesso più che freddo, voglio dire. Per
2: fa
0: dire.
2: Troppo freddo.
0: Fa troppo caldo. Su, via.
2: Armaduc. Armaduc.
0: Cos'è? Tutto il film mettiamo stamattina. Come si? Dai. Guarda, Radio Company, non stiamo, lui voleva mettere tutto,
3: mamma,
0: il film.
3: Gioia.
0: Ma perché?
2: Mamma, porca miseria, questa casa è troppo fredda.
3: Ah, per forza, la casa è grande, come si fa a scaldarla tutta quanta?
2: E allora prendiamone una più piccola, più moderna, più attrezzata.
3: E se poi un giorno ti sposi, ti metti su famiglia, arrivano i figli, ecco che la casa ti serve grande.
2: Chi vuoi che io mi sposi? In paese ci sono solo vecchie bacucche, la più giovane sei tu.
0: Basta. Va bene, era lui, insomma, per rendere un po' l'idea. Abbiamo anche sentito. Allora, tra l'altro, proseguiva per l'appunto il Pava.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.

questa è Radio Company, ancora una buona mattinata in nostra compagnia. Ma sai che, a proposito così in generale, però, nel senso più ampio di mamma o non mamma, quante estati, primavera?

margherite, anche le collanine e i braccialetti. Vabbè, piccolo è sempre il momento vita della Jay del passato, però in questo caso magari anche qualcun altro lo faceva. Va bene, detto questo, tornando invece al 28 giugno 2026, c'è chi ci scrive al 333 2688 688: ho appena lasciato mia figlia in teatro perché questa sera allo spettacolo di K-pop il saggio finale, quindi poi stasera andremo a vedere lo spettacolo di K-pop. Bello, ci piace, facci sapere com'è andata, poi emozione immagino, ma è, quindi è il suo primo saggio, chiedo così, oppure magari anche gli altri anni aveva fatto altri saggi, che così sono curiosa di sapere. Poi c'è ancora questa cosa che si porta come regalo alla fine del saggio, il bouquet, i fiorellini, e una volta si faceva, mi ricordo, ero andata a vedere una mia compagna di scuola ma anche di palazzo, e mi ricordo che c'era questa usanza, per l'appunto finito il saggio, di portare il mazzo di fiori. E mamma mia, sto riaprendo mille porte sul passato, cosa c'ho oggi? Ma io non lo so. E poi vado a salutare anche Giustina, ricambio il bacione, dice: eccomi, ciao Miki, aggiornamento. Allora, ieri sera niente Sagra del Paese a ballare, troppo caldo, rimando. E beh, insomma, ci sta Giustina, però bello perché ogni settimana comunque ci aggiorni su quelle che sono le cose e anche gli eventi che ci sono in giro, brava. Dice: stamattina come sempre sistemazione casa e

Company, domenicando con me Michela J. Ancora una buona domenica mattina. Allora, un po' di aggiornamenti che stanno arrivando. Intanto ciao Miki, ci scrive la nostra ascoltatrice che salutiamo. Stiamo partendo per Udine stasera, concerto di Vasco. State già partendo. Le 11:28, bravo. Ma più o meno dove parti, quanto ci metti ad arrivare, così per curiosità, perché in tantissimi mi state scrivendo che siete in direzione Udine. Grande, mi piace. E poi ancora, allora, oggi io e mio marito festeggiamo 12 anni di matrimonio. Ripenso che quell'anno faceva caldo,

Sari. Recuperiamo Stefano di Treviso che dice: allora, grazie per il consiglio del gruppo WhatsApp. Allora, perché prima ci chiedeva, giusto, lui voleva metterla a Polo. Ecco, magari a molti è rimasto impresso questa cosa per quanto riguarda l'anniversario di sua sorella. E quindi dice: alla fine si è deciso Polo no. Ecco, vedi che nel gruppo WhatsApp si è deciso Polo no. Polo no, Nord, stavo dicendo. Però ho deciso una via di mezzo, ok? Così evito la cravatta. Camicia bianca coreana, manica lunga. Grazie, buona domenica. Buona domenica, ovviamente, a te. E buoni festeggiamenti.

0: mattina di Radio Company. Spot. ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
1: Anche su un mezzo non tuo?
0: Sì.
1: E offre anche tutela legale.
0: Mi fai parlare?
1: E assistenza sanitaria e a casa.
0: Esatto, Moby, perché ACI
1: è il club sempre vicino a te.
0: Almeno la chiusura posso dirla io?
1: Ok.

0: Prato, concessionario ufficiale Sport Equip ICHX.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar.

0: Miles Smith, Hold Me in the Dark.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Michela J, una buona mattinata a tutti voi in questo 28 giugno. Allora, visto che in molti comunque mi fanno un po' sognare ad occhi aperti, perché comunque o sono in vacanza in qualsiasi parte, che sia montagna, che sia mare, che sia lago, e anche ci

amici per l'appunto, e qui volevo arrivare. C'è un po' un problema che magari può essere, può non essere un problema, ma magari sì. C'è sempre chi all'interno della coppia oppure all'interno del gruppo d'amici che si sveglia prima degli altri in vacanza, dicono, quindi magari potrebbe dormire di più, ma è talmente tanto abituato o abituata a svegliarsi presto che non ce la fa. Quindi tu ti ritrovi comunque a dover condividere il tempo con chi magari dormirebbe fino alle 11 mezzogiorno e tu dalle 7 gli occhi belli aperti, no, capito? Quindi voi all'interno del gruppo d'amici, per l'appunto, se siete single oppure all'interno della coppia, se siete in coppia, avete la tendenza a svegliarvi prima del partner o degli amici oppure dopo? E se vi svegliate prima, quel tempo lì come lo impiegate? Cioè, perché è un problema anche quello, se la differenza è tanta. Io mi sveglio prima di solito, no? Quindi cosa faccio? Inizio ad aprire un po' le finestre, a guardare fuori, vado avanti e indietro nella speranza che la mia metà apra gli occhi prima, ma figurati, ma manco, guarda. E quindi volevo scoprire voi se siete team Jay oppure team non Jay, cioè vi svegliate presto tra tutti quanti? Beh sì, se volete condividere la vostra storia e soprattutto come impiegate quel tempo, c'è un numero a cui mandare il vostro WhatsApp vocale, che è il 333 2688

Music, Becky G, questa è Radio Company. Ancora una buona domenica mattina da me, Michela J, con Domenicando. Allora, stiamo sondando se durante le più che meritate vacanze, ok, quando siete nella località di villeggiatura con il partner oppure con gli amici, se siete single, ecco, in quel caso siete tra quelli che si alzano prima rispetto a tutti gli altri oppure assolutamente ultimi, più tardi, e come gestite, nel primo caso,

cioè per dire, ok? Allora vado a leggere un po' dei vostri messaggi che stanno continuando ad arrivare al 333-2688-688 e ricordo anche che potete far sentire live la vostra voce, come con un bel messaggio WhatsApp vocale, sì, esatto, come mandereste un messaggio ai vostri amici o meno. Allora nel frattempo io saluto chi ci scrive, assolutamente l'ultimo, in questo caso è Fede, in vacanza non mi punto la sveglia, raggiungo i miei amici più tardi in spiaggia, quindi mi dice chi se ne, ok, senza regole, cioè nella serie voi fate la vostra vita, quello che dovete fare, poi quando mi sveglio inizia, no, l'avventura della giornata. Ok Fede, ci sta, secondo me più di qualcuno mi scriverà questa cosa. E poi saluto anche Marika che dice, io mi sveglio prima e ne approfitto per fare il programma delle cose da vedere il giorno stesso, ci sta, quindi se non ti sei organizzata prima dici guarda quella mattina lì finché si sveglia il mio compagno o compagna, per l'appunto nel frattempo io ne approfitto per fare un pochino quello che è il programma della giornata. Quindi voi invece, la vostra voce, la vostra storia, ok, per quanto riguarda questa cosa, la vostra opinione per l'appunto, siete tra quelli che si svegliano prestissimo prima di tutti gli altri quando sono in vacanza o assolutamente per ultimi? Sentiamo tra poco ovviamente quelli che sono i vostri messaggi.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.

piazze, sotto le stelle, decenni che si incrociano, stili che si mescolano, hit che esplodono una dopo l'altra nelle notti d'estate. Mixatone! Mixatone!

0: Company, ancora una buona domenica mattina da me, Michela J, con Domenicando in questo 28 giugno, quando in lontananza, molto in lontananza, perché devo fare un esame dell'udito, dovrebbero arrivare delle, eccole qua, vedi, stanno arrivando proprio loro, le campane, che sapete che sono protagoniste di Domenicando, e ci avvisano che sono che cosa? Le 12 e un minuto.
1: Radio Company Time.
2: News. Domani il picco del caldo in Italia. Il vecchio continente si trova proprio in una sorta di forno dovuto all'anticiclone. Un 82enne muore sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo aver fatto il bagno. Gravissimo un agricoltore 63enne colto da malore nel milanese. Medio Oriente, Bahrain e Kuwait denunciano attacchi iraniani, mentre gli Stati Uniti attaccano infrastrutture di Teheran. Ucraina, nella notte un attacco missilistico russo su Kiev, mentre Zelensky ribadisce la disponibilità a colloqui. Colpo da mezzo milione di euro a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, in una villa di proprietà di Andrea Bocelli, ma in questo periodo affittata a una famiglia in vacanza. Il bottino è composto da gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso. Formula 1 alle 15, semaforo verde del Gran Premio d'Austria, in pole Russell su Mercedes davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. Quarto in griglia con l'altra Mercedes, il leader iridato Antonelli è chiamato a una difficile rimonta.
3: Il passo è buono, però non sarà facile, perché comunque partendo da P4 e comunque dietro alle due Ferrari non sarà semplice.
2: È tutto da Davide Camera, buona domenica.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
1: Radio Company.

0: e Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equip ICHX.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Relax, take it easy, mica. Questa è Radio Company. A proposito di relax, quelli che molti in questa domenica 28 giugno stanno sperimentando e magari sono anche in vacanza, non solo diciamo quella che è l'uscita giornaliera di questa domenica. Allora, stiamo parlando di sveglie. Attenzione, anche lì, sì, esatto, anche in vacanza succede.

0: prima di tutti camminate in riva al mare finché è presto e siamo in pochi, poi torno, sveglio mio marito e i figli e si va a fare colazione. Ecco qui, questo è un escamotage di Erika per non perdere tutta la mattinata, no? C'è chi piace svegliarsi presto, chi si sveglia un pochino più tardi e insomma quindi ci cerca di impegnare un po' il tempo. Quindi voi in vacanza sveglio, sveglie per primi oppure assolutamente per ultimi? Jay, figurati se in vacanza mi sveglio presto. So gusti, ne parliamo tra poco.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.

piazze sotto le stelle, decenni che si incrociano, stili che si mescolano, hit che esplodono una dopo l'altra nelle notti d'estate. Mixatone! 1, 2, polizia! Mixatone!

Sorrise, Radio Company, ancora una buona giornata in nostra compagnia con Domenicando, ancora un buongiorno a tutti quanti, qualsiasi cosa voi stiate facendo, attenzione, perché stiamo parlando di vacanze, ok? Molti magari ci sono già stati, avevano già fatto un primo round e sono pronti però, ok, verso il secondo round prossimamente, altri

marito, il vostro fidanzato, fidanzata. Ecco, in quel caso chi si sveglia per primo tra i due? Cioè ce n'è sempre uno, cioè riuscite, non so, siete talmente tanto allineati che quindi la sveglia suona nel medesimo momento per tutti e due, oppure c'è qualcuno che si sveglia un pochino prima, e in quel caso

hanno giustamente, no, degli orari da rispettare, quindi se tu sfori perché vuoi, preferisci dormire, lì niente, va male, perdi quello che è la tua occasione, che è una delle cose più belle, la colazione. Quando sei in vacanza, non so voi, ma il momento più bello è il risveglio e tutto quel mega buffet che ti aspetta di fronte a te. Ecco, chiudo lì, esatto, proprio quello. Nel

18 giugno, ma c'è chi sta continuando magari a festeggiare, perché no, in molti ci avete scritto che oggi siete invitati a qualche anniversario in particolare, siete invitati ai matrimoni. E a proposito di matrimoni, volevo e volevamo ovviamente fare tantissime congratulazioni, perché venerdì 26 giugno si è sposata Francesca Michielin Bassano, a Bassano del Grappa, con Davide Spigarolo. Quindi congratulazioni veramente di cuore a questa meravigliosa coppia. Esatto. E a proposito di matrimoni, lo sapete, qualche settimana fa si è sposata anche Dua Lipa.

0: Il comparatore senza confronti.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Radio Company, Domenicando con me Michela J. Ancora un buon 28 giugno 2026 e sicuramente buonissimo sarà insomma questo appuntamento, ma soprattutto questa giornata per chi festeggia qualcosa di speciale, qualcosa di importante. Io darei il benvenuto al protagonista di oggi del nostro Company anniversario. Dovremmo avere al telefono Christian. Buongiorno, ciao.
1: Ciao a tutti, ciao Company.
0: Ma ciao Christian, intanto dove ti trovi di bello?
1: Ah bene, già sono arrivato a Jesolo.
0: A Jesolo, ok, si sente un po' meccanico il suono, allora prendiamo una decisione. Allora Christian, stai con noi, ok? Proviamo a richiamarti e ti proviamo a mettere in diretta così, perché sentiamo purtroppo molto male la chiamata un pochino elettronica.
1: D'accordo,
0: ti chiamiamo qualche secondo, ok? Quindi riaggancia, ti chiamiamo subito, va bene? Così poi sveleremo in diretta ovviamente quella che è la sorpresa per quanto riguarda Christian. Nel frattempo noi ne approfittiamo per fare tantissimi auguri ovviamente a tutti coloro i quali oggi festeggiano qualcosa di importante, festeggiano qualcosa come compleanno, come un anniversario per l'appunto. E poi vi ricordo anche che se volete fare gli auguri a qualcuno e anche nei prossimi giorni, basta che andiate all'interno del nostro sito, c'è il form per l'appunto da compilare. Christian, sei ritornato, pronto?
1: Sì, sono qua.
0: Eccoci.
1: Perché... meglio?
0: Sì, molto molto meglio, decisamente. Allora, caro Christian, benvenuto a Domenicando. Intanto oggi si festeggia qualcosa di molto importante, c'è un bel messaggio anche per te che tra poco ti svelerò. Allora, mi dicevi che eri a Jesolo, giusto?
1: Sì.
0: Ok, quindi si festeggia lì oggi?
1: Sì, oggi si festeggia qui.
0: Ok, sei in direzione pranzo?
1: No, facciamo un giretto, mangiamo qualcosa con i figli e poi si va in spiaggia.
0: Ok, perfetto. Beh, direi ottimo programma per quanto riguarda la giornata. Allora ti vado subito a leggere quello che è il messaggio per te. Va bene, Christian?
1: Sì, grazie.
0: Auguri per il nostro anniversario. 12 anni insieme sono tanti, ma spero di viverne tanti, tanti altri. Ti amo. Una bella sorpresa.
1: abbastanza, sì, bella grossa.
0: Allora, saluto anche Claudia, è lì con te?
1: No, è distantina da me perché mi sono spostato per via del telefono.
0: Vabbè, comunque è lì vicino. Comunque salutecela, sì. Ok? Che ti ha fatto questa bella sorpresa, mi raccomando. E auguri ovviamente.
1: Ci sta ascoltando comunque.
0: E auguri ovviamente anche a lei, voglio dire, 12 anni meravigliosi.
1: Sì, mi sembra il minimo.
0: Esatto. Allora festeggiate la grande, mi raccomando. Ancora un abbraccio Christian e anche a Claudia. Un bacio.
1: Grazie a voi, grazie a te, allora, grazie a tutti.
0: Grazie, buona giornata.
1: Buona giornata, ciao.

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al

0: compatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.
4: Energia 90. Energia 90.

0: Millennium Mix, i successi del millennio.
1: Eccoci tornati, siamo in chiusura, abbiamo l'ultima traccia del Millennium Mix di oggi. La cominciamo facendo un salto a qualche anno fa, siamo nell'autunno 2022, quando

0: chiuso il Millennium Mix di oggi, si sono fatte le 14. Questo vuol dire che noi ci salutiamo, vi lascio in buone mani perché DJ Nick resta insieme a voi, insieme anche a Daniele Belli. Per quanto mi riguarda invece, ci risentiamo domani dalle 11 alle 13 in diretta con Snack e ovviamente l'appuntamento consueto del Millennium Mix torna domenica prossima dalle 13. Fate i bravi, un bacio, ciao!
1: Radio Company, Millennium Mix.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
4: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
5: se conosce brutti ma simpatici.
6: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori, sì. Storicamente guidato da Stefano Ferrari, sì. Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
4: Ogni tanto.
5: Come? Passiamo di qua.
6: È un programma di intrattenimento puro,
4: sì. Vabbè, sì.
6: Spesso in onda nel tardo, sì, pomeriggio, tra le 16 e le 18 o dalle 18
4: no,
6: alle 20.
4: No, ok, dalle 16 alle 18.
5: Esatto, brutti ma simpatici.
4: Zero problemi.
5: E

0: in the mix, DJ Nick. Oops.
1: Yeah, let's go to the beach.
2: Ciao a tutti ragazzi, bentrovati, nuova puntata di Un Sacco Belli, l'unico e solo programma senza regole qua su Radio Company. Ciao da Daniele Belli, ciao dal DJ Nick. Ma come avete sentito è cambiato completamente il mood, perché insomma da oggi per noi ufficialmente insomma parte l'estate, parte la programmazione estiva, quindi siamo diventati Un Sacco Beach, l'unico e solo beach club live in radio, per cui benvenuti a tutti, ben ritrovati. C'è una novità, perché siamo io, ovviamente, DJ Nick, l'avete capito, però siamo praticamente soltanto io, lui e la Sandy. Perché? Perché praticamente per quest'estate abbiamo deciso di spedire in un viaggio alla Pechino Express, quindi voi immaginate questa cosa un po' assurda, il nostro omino di Daft Punk, che con la nostra mitica Vespa, la storica Vespa di Un Sacco Belli, è pronto per fare un viaggio che ci porterà da Venezia, girando per l'Italia e per il Mediterraneo, fino a Capo Nord. Insomma, ogni puntata toccheremo una località diversa, vi daremo anche qualche consiglio di viaggio, ma attenzione, ci

0: fanno proprio bene.
1: Insomma, non è proprio ottimo, però dai, possiamo provare a farcela. Cominciamo e poi dopo capiremo. Come sempre, il viaggio da una parte e la musica dall'altra. Cosa dici, Sandy? Partiamo? Ciao. Tu, DJ Nick, sei pronto? E allora diamo il via a questa puntata. Ho già capito che il viaggio sarà molto complicato. Vai, Sandy.

per aprire con Gypsy Woman, canzoni che ci fanno molto estate, molto relax. Bentrovati, questo è Un Sacco Beach, la spiaggia, il beach club ufficiale di Un Sacco Belli. E sapete, no? Abbiamo spedito in viaggio il nostro omino di Daft Punk, vediamo se ce la farà. Oggi è partito da Venezia. Vi anticipo già, vi spoilero, insomma, sto cercando di raggiungere la costruzione

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.

0: aprire vi ricordo che noi siamo sempre in fase di miscelazione tra spiaggia, mare, battigia e anche qualche pezzettino che ha qualche anno sulle spalle, tipo questo.
1: Un Sacco Belly presents Un Sacco Beach on Radio Company.

0: Dio, So Many Times, prima Benji e Fede, Dove e Quando, e prima ancora le Bananarama con Venus. Tra poco ragazzi torniamo sempre qua su Radio Company, un sacco beach, l'estate di un sacco belli, l'unico e solo beach club on air.
1: Bene capo!

0: company. Un Sacco Belly. Un Sacco Beach. L'estate di Un Sacco Belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io?
3: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

Iglesias, grande movimento, attenzione perché insomma la nostra spiaggia si sta affollando sempre di più, il nostro beach club è sempre più in movimento. Cosa hai tirato fuori DJ Nick dalla tua... Sai che dobbiamo riciclare quella cosa delle cassettine, secondo me? Ti ricordi che l'anno scorso avevi questo armadietto con questo cascatolone, questo cassone con dentro le... Vabbè dai, con dentro le vecchie C90, secondo me dovremmo ritirarlo fuori. Ma a proposito di C90 e di anni 90, un paio d'anni fa è stata rifatta questa versione di Corona di The Rhythm of the Night da parte di Sean Finn. Senti come pesta.

0: Le tecniche lo sapete, no? Voi avete la possibilità di riascoltare questo programma sempre, ovunque voi siate, anche se non avete la connessione, perché andando su radiocompany.com oppure su Stream avete la possibilità di riascoltarvi questa e tutte quante le puntate, per cui insomma avete la possibilità di portarci con voi per tutta quanta l'estate. Che meraviglia, che meraviglia.
1: Oh,

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.

0: Company, la domenica d'estate.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
3: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
4: Che fretta c'era! Maledetta.
3: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
5: Sì, sere.
3: Il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11

0: Zero problemi, zero discussioni.
1: Ora.
0: Ora su Radio Company ci sono quei due.
1: Quei due.
0: Brutti, ma domenica.
2: Amiche e amici di Radio Company, buona domenica, buon pomeriggio. Qualche istante dopo le 5, benvenuti ad un nuovo appuntamento che è anche l'ultimo, non cioè per un po' di tempo, per un paio di settimane, però dai, è sì. L'ultimo di Brutti, ma domenica, perché domani lo zio Pietro se ne va in vacanza.
3: Di che non vedevi l'ora per, per avere tutto lo studio per te, per fare tutte le cose che non puoi fare quando ci sono
2: in
3: io.
2: Realtà no, perché sai che il nostro programma cioè al 50% non rende. Beh. Invece questo va 100% questo pomeriggio.
3: Beh, ti ringrazio, però ti do il permesso di mangiare in studio se vuoi.
2: Va benissimo.
3: Dei cracker però devono essere per fare tante briciole, se no cioè non c'è gusto.
2: Va bene, mi porto la farina.
0: Su Radio Company, Brutti ma simpatici diventa Brutti

0: talk about.
1: Su Radio Company. Brutti ma domenica.
2: Senti, io a parte il fatto che rivedrei un po' l'ultima espressione, cioè mi porto la farina, che non porto ha nulla farina. A che vedere, cioè non va letta con doppio senso.
3: No, assolutamente no.
2: No. Parliamo di siti?
3: Sì, perché in Corea del Sud
2: sì,
3: ci sono
2: quella buona, diciamo.
3: Quella buona. Ci sono molti siti che sono definiti siti dopaminici.
2: Ah.
3: Cioè sono siti in cui fingi di comprare delle cose. Solo per far provare al cervello il piacere dell'acquisto.
2: È una cosa sensazionale, sai che non ci avevo pensato a sta roba.
3: Io te lo consiglierei, visto che da un po' di tempo no, però fino a un paio di mesetti fa compravi vaccate tutti i giorni.
2: Sì, ma tutte robe da pochi euro.
3: Esatto,
2: dai.
3: Io in realtà cosa facevo? Facevo i miei acquisti e quando arrivavo al carrello uscivo.

0: atterra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.

0: Ma Domenica su Radio Company.
1: Ancora buona domenica, bentrovati e benvenuti qui a Radio Company. Cioè Brutti Ma Domenica, l'ultima puntata prima delle ferie di Pietro che inizieranno domani. Andiamo a parlare di quella che noi in gergo definiamo pega.
2: Pega,
1: cioè
2: sì.
1: P-H-E-E-G-A.
2: Sì,
1: ok,
2: sì,
1: detta all'inglese giusto. Suona diverso.
2: Sì.
1: Diciamo che stiamo scoprendo che ce ne sono veramente tanti intorno a noi.
2: È vero, sì,
1: ma
2: sì,
1: sono in mezzo a noi, intorno a noi, come diceva, cos'era? Una...
2: quelli che ben pensano.
1: Esatto, bravo, Frankie Energy. Energy, una canzone. Sì. Ma noi non le vediamo.
2: No, allora, è una cosa abbastanza curiosa, perché evidentemente le stanno tenendo sotto controllo di chi parliamo, delle influencers, quelle che però operano su OnlyFans.
1: Su OnlyFans.
2: Quindi hanno dei canali...
1: Quindi sono quelle che influenzano le erezioni, diciamo.
2: Vabbè, comunque sono queste ragazze che hanno, diciamo, degli iscritti che pagano un abbonamento e quindi ricevono dei soldi, ok?
1: Sì.
2: Qualche settimana fa c'è stato il caso di quella ragazza di Rovigo. Che adesso, tra l'altro, comincio anche a vedere sui social, quelli più tradizionali. Evidentemente, insomma, sta monetizzando parecchio dopo questa pubblicità che le è stata fatta.
1: È chiaro, deve
2: anche
1: pagare,
2: lei evasore.
1: Deve pagare la finanza.
2: Esattamente.
1: Credo.
2: Adesso invece è il caso di un'altra ragazza, però in provincia di Venezia, a Mestre, che in 5 anni ha evaso oltre 420.000 euro. Hai capito?
1: Che non è tantissimo in 5 anni, perché vabbè, sono tipo 40.000 euro l'anno.
2: No, ho capito, cioè mica poco, voglio dire.
1: Guarda,
2: cioè,
1: che è una
2: cifra importante.
1: Guarda che è una fatica, prova tu,
2: no.
1: Proveresti tu?
2: No.
1: Lo faresti lì a gingillarti tutto il giorno davanti a una tele? Lo fai già, però.
2: Guarda, durerebbe 5 secondi.
1: Ok.

0: Radio Company. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma domenica.
1: Che bello, Ferrari, finalmente parli di me.
2: Ah, sì. No, in realtà ti ho detto a microfoni spenti, parliamo di un genio. È un uomo che ha scavato una buca profonda a 3,5 metri. Ok.
1: Ah, perché?
2: Adesso ci arrivo. Senza rendersi conto che il suo metal detector stava sì rilevando qualcosa di interessante.
1: Ah, perché sono quelli che vanno in cerca delle cose con metal detector.
2: Ne ho diversi di amici che lo fanno. Hanno trovato anche roba della guerra mondiale.
1: È carina come cosa, però.
2: Ok, però il suo metal detector stava rilevando la punta in acciaio delle sue scarpe antinfortunistiche. Hai capito?
1: Per fortuna che si è fermato a 3 metri.
2: Esatto, giustamente qualcuno ha detto: forse più che il metal detector era meglio un mental detector. Spot.
3: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: No, sì! Brava!
6: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening all'ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
10: Anche su un mezzo non tuo?
9: Sì.
10: E offre anche tutela legale.
9: Mi fai parlare?
10: E assistenza sanitaria e a casa.
9: Esatto, Moby, perché ACI
10: è il club sempre vicino a te.
9: Almeno la chiusura posso dirla io.
10: Ok, socia.
9: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
12: Company. Company. This. Company. This. Company. This.

0: Miles Smith, Hold Me in the Dark.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.
2: In 1975, we brought you an album.

0: Radio Company. Brutti ma domenica.
1: Se c'è una cosa che ci lascia in eredità questa settimana è ovviamente il caldo record. Due parole che messe insieme abbiamo, cioè, le abbiamo lette un po' dappertutto, sì. E sembra che non sia finita qua.
2: Assolutamente,
1: al momento.
2: Anche perché è una cosa che ti ha in qualche modo rotto delle abitudini, Stefano Ferrari.
1: Anche le balle.
2: No,
1: diciamo,
2: vabbè, a parte quelle, ma sì, delle abitudini, perché prima andavi a vedere i cantieri, ora è troppo caldo e quindi vai nei centri commerciali.
1: Esatto, esatto. Sperando che ci sia qualcuno che aggiusta qualcosa, così tanto per.
2: Bravo, esatto, infatti è proprio quello di, insomma, di cui vogliamo parlare. Perché quando ci sono delle, diciamo, delle frivolezze che sono abbastanza intuibili, spesso si fanno vivi degli esperti, non sappiamo, diciamo, che titolo esattamente abbiano, che diciamo con il caldo suggeriscono di tenere lo smartphone al fresco.
1: Ah, okay.
2: Ma dai,
1: non lo sapevo. Guarda, anzi,
2: perché diciamo c'è il problema che si possa danneggiare la batteria, che la batteria possa in qualche modo alterarsi dal punto di vista chimico, e quindi
1: sì,
2: questo
1: perché una batteria agli ioni,
2: esattamente. Quindi forse non lo so, qualcuno ignora che magari il telefono ha già delle protezioni in tal senso, cioè quando il telefono raggiunge delle temperature troppo elevate, se lo lascia al sole si blocca e ti avvisa, guarda che ho caldo, cioè ho caldo, sono stanco, capo.
1: Quindi oltre a stare voi all'ombra e al fresco, teneteci anche il telefono, che è meglio.
2: Esatto.

su Radio Company. Harrison Hart con Arthur Baker, era Queen of Chinatown, la canzone che abbiamo appena riascoltato. Un po' di ritmo che non ci sta assolutamente male, sicuramente a quest'ora della domenica. Adesso per noi c'è una brevissima pausa, tra poco ritorneremo con un successo del passato e uno del presente. Radio

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.
4: Mamma, guarda, un muflone e un daino e un cavallino e gli asinelli.
5: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.

0: quindi tattici nucleari per qualche minuto qui su Radio Company. Abbiamo riascoltato Sorry, scusa lo sento, ed è il successo del presente. Prima un ritorno nel tempo lo abbiamo fatto con Limal e The Never Ending Story, quanti ricordi. Si chiude così il nostro appuntamento di oggi, grazie come sempre a Stefano Bosca che è stato in regia. Da Fabio De Magistris è tutto, vi aspetto domani sera a partire dalle ore 23 con Company Yesterday. Adesso vi lascio con Tanita Ferrari e Company Caffè.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto stabilimento Tivoli a Grado, Gorizia. Noi siamo la
3: family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
4: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
3: Ciao a tutti.
5: Anche un prosecco.
6: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
1: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè. The sound. The sound. The emotion. The emotion.
7: Cari amici, buonasera, benvenuti in questa nostra domenica sera. Che bello essere qui con voi stasera. Come state? Come sono andate le cose in questa settimana bollente? Tutto bene? Grazie per scegliere Radio Company, addirittura per aspettare. Io aspetto la domenica sera, aspetto Radio Company. Grazie Marco per queste parole così belle. Ciao a tutti e benvenuti, sono Tanita Ferrari, domenica 28 giugno, è tutto pronto per il nostro Company Caffè di questa sera, dove parleremo di Irama, di Olly, del suo successo travolgente a Genova, di una collaborazione pazzesca di cui tutto il mondo parla, perché ci sarà anche Martin Garrix all'interno del nuovo album di Madonna. E poi tenetevi pronti, estate 2026, infedeltà e flirt, città bollenti in tutti i sensi. Sono Tanita Ferrari, amici, con Fabio De Magistris, Stefano Bosca e il nostro Mauro Tonello. Incominciamo con Boys to Men.

questa sera, cari amici, vorrei salutare anche un altro collega, il nostro Antonello Danieli, che si è occupato della regia del nostro company Maximum ieri. Ho avuto il piacere di rivederlo, ritrovarlo, e quindi un abbraccio ad Antonello, se si sta godendo questa domenica sera con un aperitivo in serenità al fresco, ovunque tu sia. Con noi c'erano Savage Garden. Cari amici, benvenuti, buona serata, voi state bene? Grazie per essere con noi, un abbraccio a chi ci segue ogni domenica sera anche in dub, viaggiando con Radio Company in sottofondo. Ricominciamo tra poco. Radio

0: atterra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.
1: Mamma, guarda! Un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli!
2: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.

Company Caffè. Buonasera amici, come state? State vivendo un periodo molto bello della vostra vita come Cesare Cremonini? Beh, devo dire che dal punto di vista lavorativo Cesare sta attraversando un periodo strepitoso. I suoi concerti veramente lasciano senza fiato non soltanto chi ci va ai concerti, chi vive la musica così, con questa modalità, andando direttamente a vivere l'esperienza, ma anche guardando, vivendo, osservando un momento dei suoi concerti anche su YouTube ad esempio, e ascoltando in cuffia tutto quello che succede, proprio si viene trasportati dalla potenza, la forza, l'intensità di Cesare Cremonini che abbiamo ritrovato questa sera nel nostro Company Caffè. Un abbraccio a chi è con me stasera, domenica di fine giugno, ma anche a chi ascolterà questa puntata in un altro tempo, in un altro momento, perché Company Caffè è anche in podcast. Grazie per ascoltarmi nel corso delle vostre giornate o a notte fonda. Con noi ora Whitney Houston.

0: come si cantano le sue canzoni. A proposito di musica da ascoltare, da cantare, da vivere con gli amici, di questo ne parlavo qualche giorno fa in redazione qui a Radio Company, di quanto sia davvero importante, speciale, unico vivere la musica, non soltanto ascoltandola. Certo, anche questa è una gran cosa, ascoltandola magari nei tuoi momenti di vita più belli o tuoi intensi, quelli che non vuoi condividere, ma anche di andare a vivere l'esperienza nella sua globalità. Anche per quanto riguarda Max Pezzali, i suoi concerti ti portano via, davvero. L'universo tranne noi con Max Pezzali, tra qualche minuto ricominciamo. Buona serata e benvenuti, buona domenica sera. Sei su Company e stai ascoltando Company Caffè.
1: Company Caffè, Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot.
2: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io?
3: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it. Company.
1: Radio Company Caffè.

0: ciao, buona domenica con Radio Company e Company Caffè. Stiamo parlando molto di musica questa sera e allora è il suo momento. Perché il suo momento? Perché per quanto lo riguarda, tutto quello che sta succedendo in questo periodo è molto di più di quello che io stesso mi aspettavo. Non mi aspettavo tutta questa roba. Queste sono parole sue, parole di Irama. Nuova estate, nuove hit, insomma, inevitabili sono le cose che si raccontano di Irama in questo periodo, perché il suo brano, quello che è virale ovunque sui social in questo periodo, è un singolo che è piaciuto subito, ma che nel corso del tempo, delle settimane, sta, come posso dire, cavalcando l'onda ed è destinato ad essere uno dei pezzi più belli, più ascoltati, più cantati di questa estate che stiamo vivendo insieme. Chi è la ballerina che lo affianca nel video? Beh, intanto ti dico, fermati un attimo, se ti va, se vuoi, fermati un attimo. Entra nell'account ufficiale Instagram di Radio Company. Ora, proprio lì, tra le tante cose che puoi ascoltare e vedere, ci sono degli spezzoni, c'è un reel bellissimo dedicato a Irama e a lei, a Stella Maia, che è la ballerina professionista che affianca Irama in cabana. Adesso che cosa ascoltiamo di Irama? Uno dei pezzi che per lui ha detto, questo qui è un pezzo che fa parte del mio cuore. Tutto tranne questo.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei.